0: Sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Sozzilleri, in via Dalmazia 40 a Carboglia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Sozzilleri, via Dalmazia 40 a Carbogna. Il gusto autentico, ogni giorno.
2: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria,

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas. Il 19enne è ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scatenata, dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, e indiziato di omicidio. Secondo i riscontri dei militari, tuttora in fase di accertamento, intorno alle 18 di ieri Simone Concas, alla guida della sua Renault Cabrio, avrebbe investito volontariamente la ragazza, una studentessa universitaria residente in un paese vicino, mentre lei passeggiava nei pressi del campo sportivo di Barisardo con il suo fidanzato. Concas e la ragazza si conoscevano da tempo. La ragazza è rimasta schiacciata tra l'auto e il burro scroccioso. Soccorsa al 118 ha riportato gravi traumi alle gambe e tuttora ricoverata all'ospedale Bruzzo di Cagliari. L'investitore è poi scappato, inseguito dal fidanzato e al fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto in via Leonardo da Vinci e accoltellato a morte per poi fuggire. Nel corso della notte i carabinieri, coordinati dalla procura di Lanusei, hanno interrogato in casa i due ragazzi e sottoposto a fermo il minore, fratello della studentessa investita. Il giovane indagato per omicidio sarà trasferito in mattinata all'istituto minorile di Quartuccio. Terrore questa mattina tra Quartuccio e Solanas, dove un uomo è stato trovato morto e una donna è stata ferita gravemente a causa di arma da fuoco. L'uomo è stato colpito e ucciso a Quartuccio, mentre la donna nella frazione di Solanas ed è stata trasportata a urgenza al Bruzzo. Presenti sul posto i carabinieri che hanno iniziato le indagini per ricostruire la vicenda. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spiga.

0: Dal 1975 il Bar Impero è un punto di riferimento storico per Carbonia. Fondato con passione da Giuseppe Fois, noto Peppuccio, il nostro bar ha accompagnato generazioni nel cuore di Piazza Roma. Anche dopo la sua scomparsa nel 2020, il suo spirito e la sua dedizione vivono ancora attraverso la gestione amorevole di sua moglie e delle sue figlie. Oggi come allora, siamo qui per voi. Il Bar Impero vi aspetta ogni giorno dalle 6.30 alle 24 per condividere insieme momenti di vita e memoria. Bar Impero, Piazza Roma, Carbonia. Bar Impero, un'eredità di passione e tradizione nel cuore della nostra città.
1: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
0: Vuoi metterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram di citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
2: L-Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
3: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
2: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
3: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
4: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010 su Carbonia e 90 for you dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Manlio B. Dance Music
5: Machine. La tua giornata comincia con noi. Sono Emanuele Ledda e ti aspetto a Carbonia Daily.

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: È iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Ittiturismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare, con il menù speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340 163 76 57. Ittiturismo su Giudeu. Il mare. Servito in tavola.
2: Supporto digitale.
3: La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web.

0: Data, supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129.
1: Supporto digitale.
0: Ci sono luoghi che diventano parte delle nostre giornate. Il profumo del caffè appena fatto, un cappuccino cremoso, un croissant che conquista al primo morso.
2: Da 3 anni il Caffè 29, in via Fosse Ardeatine 4 a Carbonia, è il posto dove ogni momento trova il suo sapore.
0: Al mattino è energia, nel pomeriggio è una pausa che rigenera. E quando arriva la sera, gli aperitivi diventano l'occasione perfetta per stare insieme, soprattutto d'estate.
2: Caffè

0: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333-640-7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: È arrivata l'estate al Cube Bar. Inizia la giornata con una colazione che ti mette il turbo. Ricaricati a pranzo con piatti freschi, panini irresistibili e la nuova pizzella. Pronta in soli 4 minuti e disponibile in tanti gusti diversi. E rilassati la sera con aperitivi all'ombra del tramonto. Cucina sempre aperta, gusto sempre acceso. Cube Bar è a Carbonia in via Costituente, fianco ASL. Aperti dalle 6 del mattino per starti accanto dall'alba all'aperitivo. Cube Bar, l'estate ha più gusto insieme a te.
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
3: Centro commerciale naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito, una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il centro commerciale naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
4: Sono le 11:05.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: Ogni momento ha il suo stile. Caffè, aperitivi, eventi e un'atmosfera da vivere. Black & White, in Piazza Marmilla, a Carbonia. Il gusto dell'eleganza.
3: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
4: Vieni al ristorante pizzeria Tanit. Per te che ami il buon cibo e vuoi goderti i tramonti, per te che vuoi gustare un'ottima pizza e per i tuoi eventi, la splendida location con la bellissima piscina. E per trascorrere le tue vacanze in relax, prenota al Tanit Hotel. Ristorante pizzeria Hotel Tanit, dal 1981 a Carbonia. 0781 67 37 93.

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
1: Supporto digitale.
2: La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratica

0: SNC, sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379-345-0129. Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 22 luglio alle 21:30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
0: Cerchi un aperipranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Ittiturismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane. Con calice

0: vacanza semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeo, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340 163 7657. Il mare, servito in tavola.
1: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine. Per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010.
2: Su Carbonia e 90 For You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine. Con

0: 26. Ritorna
1: la Dance Music Machine.
0: Dance Music Machine. 10 puntate, seconda stagione. Un meraviglioso viaggio con la Dance 2000 e i ricordi degli anni 90. Dalle 16, qui su Carbonia e 90 for You.
2: Dance Music Machine.
0: Seconda stagione, da sabato 6 giugno 2026. Dance Music Machine.
3: Sono le 12 e 7 minuti.

0: Sorridere senza pensieri? Ora è possibile! Con l'implantologia a carico immediato dello studio Sabiu ottieni denti fissi in un solo giorno e paghi con calma. Tecnologia all'avanguardia per risultati naturali e duraturi. Addio alle lunghe attese. Il tuo nuovo sorriso in una sola seduta. E il pagamento? Nessun problema. Inizia a pagare dopo 3 mesi a tasso zero. Immagina di sorridere senza preoccupazioni, sapendo che il pagamento può essere gestito con tranquillità, senza costi aggiuntivi. Un sorriso nuovo, senza pensieri. Ci trovi a San Giovanni su Ergiu, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota la tua consulenza oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, il tuo sorriso, la nostra missione.
1: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
2: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas. Il 19enne è ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scatenata, dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, e indiziato di omicidio. Secondo i riscontri dei militari, tuttora in fase di accertamento, intorno alle 18 di ieri Simone Concas, alla guida della sua Renault Cabrio, avrebbe investito volontariamente la ragazza, una studentessa universitaria residente in un paese vicino, mentre lei passeggiava nei pressi del campo sportivo di Barisardo con il suo fidanzato. Concas e la ragazza si conoscevano da tempo. La ragazza è rimasta schiacciata tra l'auto e il burro scroccioso. Soccorsa al 118 ha riportato gravi traumi alle gambe e tuttora ricoverata all'ospedale Bruzzo di Cagliari. L'investitore è poi scappato, in seguito al fidanzato e al fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto in via Leonardo da Vinci e accoltellato a morte, per poi fuggire. Nel corso della notte i carabinieri, coordinati dalla procura di Lanusei, hanno interrogato in caserma i due ragazzi e sottoposto a fermo il minore, fratello della studentessa investita. Il giovane indagato per omicidio sarà trasferito in mattinata all'istituto minorile di Quartucciu. Terrore questa mattina tra Quartucciu e Solanas, dove un uomo è stato trovato morto e una donna è stata ferita gravemente a causa di arma da fuoco. L'uomo è stato colpito e ucciso a Quartucciu, mentre la donna nella frazione di Solanas ed è stata trasportata a urgenza al Bruzzu. Presenti sul posto i carabinieri che hanno iniziato le indagini per ricostruire la vicenda. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spiga.

0: L Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
1: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
0: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
1: Ritorno al futuro, organizzato da L Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
2: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena, taglieri ricchi pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse, arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in Piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
3: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
4: Sono le 13 e 4 minuti.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
6: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani i carabinieri, allertati dal 118, sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni ferita alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano con regolare porto d'armi si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
5: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
7: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere, la nostra missione mira a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, la replica dei vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
5: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015, la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro e poi giudice della Corte Costituzionale. Svolta in Francia, primo paese dell'Unione Europea a vietare le piattaforme social per i minorenni. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad approvare una stretta storica sul digitale, vietando l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La misura è stata voluta dal presidente Macron per contrastare quello che ha definito il far west della rete e proteggere la salute mentale dei più giovani. Un'autorità di regolamentazione, Arcom, avrà il compito di vigilare sulle piattaforme. La mossa francese ha incassato il plauso della Commissione Europea, che considera l'iniziativa francese come un punto di riferimento per l'intera Unione nell'ambito delle linee guida del Digital Services Act e auspicando l'adozione di sistemi condivisi di verifica dell'età come l'Age Control. Macron ha descritto la decisione come una fondamentale questione di civiltà, augurandosi che la scelta di Parigi possa fare da apripista per le altre nazioni europee sulla scia di quanto già sperimentato in paesi extra UE.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono

0: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
2: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito, una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.

0: Da sempre la nostra passione batte forte per la nostra città e il Sulcis Iglesiente. Carbonia.
1: Carbonia.
0: Una grande realtà fatta di musica, parole, emozioni e notizie. FM a Carbonia 107.1. Carbonia.

0: iniziative coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash. Auto.

Contattiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul

0: Rit Parade.
1: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia.
0: Le canzoni più popolari in Italia.
1: Selezionate da Stefano Cilio.
2: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Rit Parade.
3: Sono le 14 e 3 minuti.

0: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
1: Ci sono luoghi che diventano parte delle nostre giornate. Il profumo del caffè appena fatto, un cappuccino cremoso, un croissant che conquista al primo morso.
2: Da 3 anni il Caffè 29, in via Fosse Ardeatine 4 a Carbonia, è il posto dove ogni momento trova il suo sapore.
1: Al mattino è energia, nel pomeriggio è una pausa che rigenera. E quando arriva la sera, gli aperitivi diventano l'occasione perfetta per stare insieme, soprattutto d'estate.
2: Caffè 29.

0: te.
1: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
2: Mercoledì 22 luglio alle 21:30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
3: È arrivata l'estate al Cube Bar. Inizia la giornata con una colazione che ti mette il turbo. Ricaricati a pranzo con piatti freschi, panini irresistibili e la nuova pizzella. Pronta in soli 4 minuti e disponibile in tanti gusti diversi. E rilassati la sera con aperitivi all'ombra del tramonto. Cucina sempre aperta, gusto sempre acceso. Cube Bar è a Carbonia in via Costituente, fianco ASL. Aperti dalle 6 del mattino per starti accanto dall'alba all'aperitivo. Cube Bar. L'estate ha più gusto insieme a te.
4: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
5: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine. Per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 for You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Mario B. Dance Music Machine.
6: Sono le 15:03.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa, nel centro di Carbonia.
1: L-Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
2: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
1: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
2: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: Nel cuore del Sulcis Iglesiente c'è un angolo dove il tempo si ferma. È il ristorante Tanit. Voi che vi state perdendo nelle meraviglie di questa terra, al Tanit scoprite in ogni piatto gusti autentici, preparati con i migliori prodotti locali, che parlano di una tradizione che si tramanda da generazioni. Ristorante Hotel Tanit a Carbonia, località Sirai, 0781 67 37 93.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto come nuova.
3: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
4: Ogni momento ha il suo stile. Caffè, aperitivi, eventi e un'atmosfera da vivere. Black & White, in Piazza Marmilla, a Carbonia. Il gusto dell'eleganza.

0: Ogni giorno la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì alle 9.30, 12.30 e 17.30. Report Sardegna 24. La Sardegna in primo piano.
1: Sono le 16:04.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra. Medianet. Connettiamo l'isola.
2: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
3: Dal 1975 il Bar Impero è un punto di riferimento storico per Carbonia. Fondato con passione da Giuseppe Fois, noto Peppuccio, il nostro bar ha accompagnato generazioni nel cuore di Piazza Roma. Anche dopo la sua scomparsa nel 2020, il suo spirito e la sua dedizione vivono ancora attraverso la gestione amorevole di sua moglie e delle sue figlie. Oggi come allora, siamo qui per voi. Il Bar Impero vi aspetta ogni giorno dalle 6.30 alle 24 per condividere insieme momenti di vita e memoria. Bar Impero, Piazza Roma, Carbonia. Bar Impero, un'eredità di passione e tradizione nel cuore della nostra città.

0: gusto. Benvenuto da Sozzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Sozzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia, in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347-148-0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
2: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
3: Sono le 17:03.
4: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Fiorentina, con già 5 acquisti effettuati come quelli di Vieri, Dragusin, Attà, Jimenez e Ulahi, è per ora la vera regina del mercato. Ieri, tra l'altro, per i viola c'è stato anche il primo test amichevole contro il Gubbio. Le parole di Grosso a fine gara.
5: Ma è un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano. Ma queste poi ancora siamo... C'è una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella. E quindi siamo al lavoro in corso, mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare. Beh, ovviamente, come ho detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni. Alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati dei ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati dei ragazzi giovani che nella politica della nostra società sono arrivati dei ragazzi di grandissima prospettiva, che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
4: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
1: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici.

0: 049 300 07 30. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitale. Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.

0: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Centro commerciale naturale Carbonia produce da 6 anni al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata integra la funzione del cashback che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il centro commerciale naturale Carbonia produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
2: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
3: Mercoledì 22 luglio alle 21:30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
2: L-Dance presenta Ritorno al Futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
4: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21:30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21:30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
2: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
4: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
2: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
5: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010 su Carbonia e 90 for you dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Mario B.

Cerchi una per pranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Itti Turismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane. Con cal-

0: Un'esperienza semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeu, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340 163 7657. Il mare, servito in tavola. Ci sono luoghi che diventano parte delle nostre giornate. Il profumo del caffè appena fatto, un cappuccino cremoso, un croissant che conquista al primo morso.
1: Da 3 anni il Caffè 29, in via Fosse Ardeatine 4 a Carbonia, è il posto dove ogni momento trova il suo sapore.
0: Al mattino è energia, nel pomeriggio è una pausa che rigenera. E quando arriva la sera, gli aperitivi diventano l'occasione perfetta per stare insieme, soprattutto d'estate.
1: Caffè 29, il tempo ha sempre un buon sapore.

0: ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
1: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali. Ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza, con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio. Tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.
2: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
3: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.

0: Ogni momento ha il suo stile. Caffè, aperitivi, eventi e un'atmosfera da vivere. Black & White, in Piazza Marmilla, a Carbonia. Il gusto dell'eleganza.
1: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
2: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
3: Vieni al ristorante pizzeria Tanit. Per te che ami il buon cibo e vuoi goderti i tramonti, per te che vuoi gustare un'ottima pizza e per i tuoi eventi, la splendida location con la bellissima piscina. E per trascorrere le tue vacanze in relax, prenota al Tanit Hotel. Ristorante pizzeria Hotel Tanit, dal 1981 a Carbonia. 0781 67 37 93.
4: L-Dance presenta Ritorno al Futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
5: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
4: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
5: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
4: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
6: Mercoledì 22 luglio alle 21.30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.

0: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
1: È arrivata l'estate al Cube Bar. Inizia la giornata con una colazione che ti mette il turbo. Ricaricati a pranzo con piatti freschi, panini irresistibili e la nuova pizzella. Pronta in soli 4 minuti e disponibile in tanti gusti diversi. E rilassati la sera con aperitivi all'ombra del tramonto. Cucina sempre aperta, gusto sempre acceso. Cube Bar è a Carbogna in via Costituente, fianco ASL. Aperti dalle 6 del mattino per starti accanto dall'alba all'aperitivo. Cube Bar. L'estate ha più gusto insieme a te.
2: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp. Zappa al 333-640-7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
3: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
4: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 for You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Manlio B. Dance Music
5: Machine. La tua giornata comincia con noi. Sono Emanuele Ledda e ti aspetto a Carbonia Daily.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Dal 1975, il Bar Impero è un punto di riferimento storico per Carbonia. Fondato con passione da Giuseppe Fois, noto Peppuccio, il nostro bar ha accompagnato generazioni nel cuore di Piazza Roma. Anche dopo la sua scomparsa nel 2020, il suo spirito e la sua dedizione vivono ancora attraverso la gestione amorevole di sua moglie e delle sue figlie. Oggi come allora, siamo qui per voi. Il Bar Impero vi aspetta ogni giorno dalle 6.30 alle 24 per condividere insieme momenti di vita e memoria. Bar Impero, Piazza Roma, Carbonia. Bar Impero, un'eredità di passione e tradizione nel cuore della nostra città. Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram di citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
2: Medianet. Connettiamo l'isola.

0: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 22 luglio alle 21.30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
2: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in Piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347-148-0166. Amuni, vieni a trovarci! La Sicilia ti aspetta!
3: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta. Panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
4: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389-09-12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
5: Sono le 21 e 5 minuti.

0: È iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Itti Turismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare, con il menù speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340 163 76 57. Itti Turismo su Giudeu. Il mare servito in tavola.
1: Ci sono luoghi che diventano parte delle nostre giornate. Il profumo del caffè appena fatto, un cappuccino cremoso, un croissant che conquista al primo morso.
2: Da 3 anni il Caffè 29, in via Fosse Ardeatine 4 a Carbonia, è il posto dove ogni momento trova il suo sapore.
1: Al mattino è energia, nel pomeriggio è una pausa che rigenera. E quando arriva la sera, gli aperitivi diventano l'occasione perfetta per stare insieme, soprattutto d'estate.
2: Caffè 29, il tempo ha sempre un buon sapore.
1: L-Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
2: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
1: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
2: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.

0: 2014 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.

0: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197. AF Car Wash. Auto come nuova.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
4: Mercoledì 22 luglio alle 21:30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
5: Nel cuore del Sulcis Iglesiente c'è un angolo dove il tempo si ferma. È il ristorante Tanit. Voi che vi state perdendo nelle meraviglie di questa terra, al Tanit scoprite in ogni piatto gusti autentici, preparati con i migliori prodotti locali, che parlano di una tradizione che si tramanda da generazioni. Ristorante Hotel Tanit a Carbonia, località Sirai, 0781 67 37 93.
6: Ogni momento ha il suo stile. Caffè, aperitivi, eventi e un'atmosfera da vivere. Black & White, in Piazza Marmilla, a Carbonia. Il gusto dell'eleganza.
7: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
8: Sono le 22:07.

0: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 07 30. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Da sabato 6 giugno 2026 ritorna
2: la Dance Music Machine.
1: Dance Music Machine. 10 puntate, seconda stagione. Un meraviglioso viaggio con la Dance 2000 e i ricordi degli anni 90. Dalle 16, qui su Carbonia e 90 for You.
3: Dance Music Machine.
1: Seconda stagione, da sabato 6 giugno 2026.

0: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 22 luglio alle 21.30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
2: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
3: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537.

contattiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web, compilazione ed invio moduli, servizio di segreteria aziendale ed assistenza a domicilio su richiesta. Ci trovi a Carbonia, in via delle Cernitrici SNC, sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379

0: Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.
1: L-Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
2: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
1: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
2: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
3: Sono le 23:06.